0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40.
2: Los 40. Los 40.
3: Los 40. Una estación más de Radio Núcleo.
4: Las 5 con 12.